0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Gentili ospiti, ascoltate le notizie, le attualità, le informazioni sugli eventi previsti e le previsioni del tempo. Durante la vostra permanenza sulla nostra isola seguiteci su 92.8 MHz o tramite il streaming oppure sul sito web www.jadranka.hr. Questa sera, presso il ristorante Alfred Keller nel Boutique Hotel Alhambra alle ore 21, duo cello e piano. Una serata intima e suggestiva scandita dall'armonia tra pianoforte e violoncello. Antonio Čorak e il violoncellista Matej Ilčić presenteranno un programma che unisce l'espressione musicale classica a una sensibilità contemporanea. La loro interpretazione sottile e raffinata permette a ogni brano di svilupparsi con naturalezza di ritmo ed essere. Oggi San Martino di Cherso, Martinščica, tornerà ad essere il punto d'incontro degli appassionati del patrimonio marittimo. Organizzata dalla società di pesca sportiva RAC, si terrà la 13ª rassegna e regata delle tradizionali barche a vela, Memorial Ljubo Kučić, dedicata al compianto socio del club che per anni ha partecipato attivamente all'organizzazione della manifestazione. Il programma inizia già dalle ore 8 alle ore 10 con le iscrizioni e l'accoglienza dei partecipanti nella piazza principale. Alle 10 è previsto l'incontro degli skipper con una colazione di benvenuto, mentre la partenza della regata dal molo principale è fissata per le 12. L'arrivo delle imbarcazioni è previsto intorno alle 17, seguito alle 18 dalla cerimonia di premiazione, dalla cena e da un programma di intrattenimento. La giornata si concluderà alle 20:30 con una serata di musica dal vivo. Oggi vi presentiamo un'isola particolare. Immagina una piramide a gradini nella sabbia più fine in mezzo al mare. Questa è l'isola di Sussak, Sansego. Un tempo era completamente ricoperta di vigneti circondati da canneti perché sull'isola non ci sono pietre. Tutto il resto veniva acquistato con uva e vino, dalla pietra per costruire le case alla lana per i costumi colorati.
2: Previsioni del tempo per oggi. È previsto tempo instabile con possibilità di rovesci locali. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
3: All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura.

0: 12:18, Olli con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band.
1: Grazie mille, veramente.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
2: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
3: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
2: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
3: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Gentili ospiti, ascoltate le notizie, le attualità, le informazioni sugli eventi previsti e le previsioni del tempo. Durante la vostra permanenza sulla nostra isola seguiteci su 92.8 MHz o tramite il streaming oppure sul sito web www.jadranka.hr. Questa sera, presso il ristorante Alfred Keller nel boutique Hotel Alhambra alle ore 21, duo cello e piano. Una serata intima e suggestiva scandita dall'armonia tra pianoforte e violoncello. Antonio Čorak e il violoncellista Matej Ilčić presenteranno un programma che unisce l'espressione musicale classica a una sensibilità contemporanea. La loro interpretazione sottile e raffinata permette a ogni brano di svilupparsi con naturalezza di ritmo ed emozione. Oggi San Martino di Cherso, Martinščica, tornerà ad essere il punto d'incontro degli appassionati del patrimonio marittimo. Organizzata dalla società di pesca sportiva RAC, si terrà la 13ª rassegna e regata delle tradizionali barche a vela, Memorial Ljubo Kučić, dedicata al compianto socio del club che per anni ha partecipato attivamente all'organizzazione della manifestazione. Il programma inizia già dalle ore 8 alle ore 10 con le iscrizioni e l'accoglienza dei partecipanti nella piazza principale. Alle 10 è previsto l'incontro degli skipper con una colazione di benvenuto, mentre la partenza della regata dal molo principale è fissata per le 12. L'arrivo delle imbarcazioni è previsto intorno alle 17, seguito alle 18 dalla cerimonia di premiazione, dalla cena e da un programma di intrattenimento. La giornata si concluderà alle 20:30 con una serata di musica dal vivo. Oggi vi presentiamo un'isola particolare. Immagina una piramide a gradini nella sabbia più fine in mezzo al mare. Questa è l'isola di Sussak, Sansego. Un tempo era completamente ricoperta di vigneti circondati da cannetti perché sull'isola non ci sono pietre. Tutto il resto veniva acquistato con uva e vino, dalla pietra per costruire le case alla lana per i costumi colorati. Previsioni del tempo per domani. Tempo soleggiato, vento da debole a moderato. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.